che bombe dei Punjabi. Judgment. Mi regali e te regalivi. E te sta carpa.